bambini, tutti. Era una tribuna, la famiglia, tra nonna, bambini, genitori, era tutta una tribuna, si stava tutti insieme. E questa era la campagna prima, si stava.

Ogni cosa, il suono è diverso, no? Ogni cosa. Se suonava una campana che si riceve, suonata a mattutina. A mattutina significa che ti vralzà e dove andare in campagna. A che ora? Se suonava prestissimo, che scura. Dice suonata a mattutina e tutti si dovevano alzare con le campane. C'era un paese che sentiva a mezzogiorno, andava a mangiare a mezzogiorno. Stava pure ad ottenere il segnale del sole perché non si sentiva la campana. Allora avevano il sole che ottenevano per segno. Dice, quando è a mezzogiorno, il sole arriva a quel punto dell'anno. Quando si sono, per esempio, che c'è stanno dei fondi, si suona diversa, e suona tam

0: Unite Christiane Popolare di Yamakumbanya Maria, che è la madre di Gesù. Pacele per mare per nominata va, Santa Maria Ramonte Carmele, noi la Yamak, accompagna. Stevo sagrastan dietro una porta della chiesa, teneva tutte le persone che si erano appigliate a sedere per sedersi a messa. Ogni persona teneva a sedia, si aveva appigliata magari 100 sedie, 2 sedie, e uno ti pigliava a sedia per un anno, e poi c'era un po' di grano, e pagava a sedia tutto l'anno che si era seduta a messa. Le 40 ore ci stanno certe funzioni che si fanno diverse. Si dicono le 40 ore che fanno ancora mo, stanno ancora mo sti tradizioni. Ma mo si vanno fanendo. Danno tutto il paese partecipava alle 40 ore. Si era notte assai a mattina. Facevano tutti i canti, i canti delle 40 ore.
1: Everybody that we talk the project, they get involved immediately, because and it's just the best feedback we can get is that if they like it, they will support us. If they like us, they will. But people have been super supportive, so it's like it's guaranteed that we're doing it right.
2: Something very important, I think, the very valuable is the communication, the direct communication with the people. When we start to communicate in Italian, you know, our precarious Italian, but the response was really, really good. They started to interest in the project. They started to give us feedback, very important feedback, related with the bells, related with the cook, etc. So I think the important part of the project is our communication with the local people.
3: Ding dam bom, ding dam bom, ding dam bom, ding dam bom, ding ding ding ding. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

grazia suo paese, dici ma grazia suo paese. Tu bello paese monta falcona, dove c'è trattata troppo buona, a dove c'è trattata troppo buona. E se non togna per la gente, noi ringraziamo a tutta quanta, noi ringraziamo a tutta.